0: pronta, signorina?
1: Sì, maestro.
0: Corregga la posizione dell'archetto. Bene così.
2: Fa la mi, re mi fa. Attenzione al mi.
1: Mi scusi.
2: Sol si fa.

0: trent'anni di più.
1: Bene, allora ci vediamo dopodomani, signorina.
2: No, maestro.
1: Giovedì, allora.
2: No, maestro, non verrò più.
1: E perché? Ha deciso di non continuare a studiare?
2: No, maestro.
1: Ma perché allora?
2: Perché sono innamorata di lei.